0: via radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, vediamo alcune chiusure notturne in atto per lavori sulla 24 Roma Teramo, il tratto tra Torni Parte e L'Aquila Ovest è chiusa in entrambi i sensi di marcia fino alle ore 6, mentre sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivia è chiusa in direzione di Milano fino al prossimo 15 novembre. Tutto, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, vediamo alcune chiusure in atto per lavori sulla 24 Roma-Teramo, il tratto tra Torniparte e L'Aquila Ovest in entrambi i sensi di marcia è chiuso fino alle ore 6, mentre sulla 7 Milano-Genova in modalità continuativa è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione di Milano fino al prossimo 15 novembre. Percorsi alternativi sul sito autostrade.it. Fate buon viaggio.

segnaliamo alcune chiusure notturne per lavori sulla 24 Roma-Teramo, il tratto tra Torni Parte e L'Aquila Ovest in entrambi i sensi di marcia è chiuso fino alle 6, mentre sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivi è chiusa in direzione di Milano fino al prossimo 15 novembre. Percorsi alternativi sul nostro sito autostrade.it. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure in atto per lavori sulla 24 Roma Teramo, il tratto tra Torni Parte e L'Aquila Ovest in entrambi i sensi di marcia, chiuso fino alle ore 6, mentre modalità continuativa sulla 7 Milano-Genova, l'entrata di Serravalle Scrivi è chiusa in direzione di Milano fino al prossimo 15 novembre. I percorsi alternativi sono sul sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, queste richiusure in atto per lavori sulla 24 Roma Teramo, è chiuso il tratto tra Torni Parte e l'Aquila Ovest in entrambi i sensi di marcia fino alle ore 6, mentre sulla 7 Milano Genova entrata di Serravalle Scrivia è chiusa in direzione di Milano, ma fino al prossimo 15 di novembre. Per i percorsi alternativi c'è il nostro sito autostrade.it. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore. Le autostrade per l'Italia, la circolazione regolare sulla rete, vediamo le chiusure in atto sulla 24 Roma Termini, molto lato tra Torino in parte e l'Aquila Ovest in entrambi i sensi di marcia, chiuso fino alle 6, mentre sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serra Valle Scrivia è chiusa in direzione di Milano fino al prossimo 15 novembre. Percorsi alternativi sul nostro sito autostrade.it. Tutto, vi auguro buon viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore. Di Autostrade per l'Italia, la circolazione regolare su tutta la rete, queste le chiusure in atto per lavori sulla 24 Roma Teramo, il tratto tra Torni in parte e L'Aquila Ovest in entrambi i sensi di marcia è chiuso fino alle ore 6. Mentre sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivi è chiusa in direzione di Milano fino al prossimo 15 novembre.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Luca, cacciatore di autostrade per l'Italia. La circolazione regolare sulla rete, questa è la chiusura in atto per lavori sulla 24 Roma Teramo. Chiuso il tratto tra Torni Parte e L'Aquila Ovest in entrambi i sensi di marcia fino alle ore 6, mentre sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serra Valleschiva è chiusa in direzione di Milano fino al prossimo 15 novembre. Tutto, vi auguro quindi un buon viaggio.

trasmissione regolare su tutta la rete, vediamo chiusure notturne in atto sulla 24 Roma Teramo. Il tratto tra Torino in parte e l'Aquila Ovest in entrambi i sensi di marcia è chiuso fino alle ore 6, mentre sulla 7 viene

0: Energia Radio.
1: Buona mattinata da Luca, cacciatore di autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete. L'unica eccezione riguarda la 10 Genova Ventimiglia, dove tra Albisola e Celle Ligure verso Genova c'è un chilometro di coda per un mezzo in panne. Vi informo invece che per lavori sulla 24 Roma Teramo, il tratto tra Torni Parte e L'Aquila Ovest in entrambi i sensi è di marcia, è chiuso fino alle ore 6. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Vediamo subito le uniche notizie riscontrate al momento. Sulla 10 Genova, 20 miglia tra Albisola e Celle Ligure verso Genova. C'è un chilometro di coda per un mezzo in avaria, mentre sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. C'è una coda per attraversamento doganale. Da Autostrade per l'Italia quindi è tutto e allora vi auguro buon viaggio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. La circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra il raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino. Code tra Pero e Milano Est verso Brescia. Occorrono 35 minuti per percorrere il tratto. Code sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Altedo in direzione Bologna. E code sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e il Bivio per la 1 Milano-Napoli verso Firenze. E in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo il traffico è congestionato con 4 km di coda tra Fine Complanare e il bivio per la tangenziale est di Roma verso il centro città. E sulla 1 il traffico è congestionato con 3 km di coda tra la diramazione di Capodichino e il bivio con la 3 Napoli Salerno in direzione Napoli. E infine code sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino. Ed è tutto, buon viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. È un incidente sulla 14 Bologna-Taranto, causa 2 km di coda tra il bivio per la diramazione di Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra una moto ed un'auto. E per un altro incidente sulla 30 Caserta-Salerno si segnalano 2 km di coda tra Palma Campania e Nocera Pagani verso Salerno. Sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo fermo in galleria ci sono 2 km di coda tra Calenzano e il bivio per la direttissima verso Bologna. E la circolazione è intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia e occorrono 30 minuti per percorrere il tratto. E code sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Altedo in direzione Bologna. E sulla 1 Milano-Napoli ci sono 3 km di coda tra la diramazione di Capodichino e il bivio con la 3 Napoli-Salerno in direzione Napoli. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in aumento sulla rete, sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e l'allacciamento con l'A1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna, 4 km di coda per un tamponamento tra un'auto e una moto. Il traffico scorre su una sola corsia. Sempre sulla A14 tra Imola e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla A4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in aumento sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Forlì in direzione Bologna, 3 km di coda per un tamponamento tra due auto e un camion. Il traffico defluisce su due corsie. Sempre sulla 14 tra Forlì e la diramazione per Ravenna in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 50 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete, sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena e Forlì verso Bologna, 3 km di coda per un incidente risolto. Il traffico scorre su tutte le corsie in 55 minuti circa. Sempre sulla 14 tra Forlì e la diramazione per Ravenna in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete, sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze e Scandicci e l'allacciamento

lento con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Forlì verso Bologna, 2 km di coda per un incidente risolto, il traffico scorre su tutte le corsie in 50 minuti circa. Sempre sulla 14 tra Forlì e la diramazione per Ravenna in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla A4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Lieri. Il traffico è sostenuto sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sempre sulla 1 tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, 4 km di coda per un veicolo in avaria. Il traffico scorre su due corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera in direzione di Ancona, code a tratti per traffico con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sempre sulla 14 tra Cesena e Imola in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 1 ora e 20 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche se sui edili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Emilia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sempre sulla 1 tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, 4 km di coda per un veicolo in avaria. Il traffico scorre su due corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera in direzione di Ancona, code per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sempre sulla 14 tra Cesena e Imola in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di un'ora circa. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori ed Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete. Sulla A7 Serravalle Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano il traffico è bloccato con 3 km di coda per un incidente in cui è coinvolta un camion. Sulla A1 Milano-Napoli tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano 2 km di coda per un incidente autonomo. Il traffico defluisce su tre corsie. Sempre sulla 1, tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, 3 km di coda per un veicolo in avaria, con il traffico che scorre su due corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Imola in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 50 minuti circa. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete. Sulla 7 Serravalle Genova, tra Vignole Barbera e Serravalle Scrivia verso Milano, il traffico è bloccato con 3 km di coda per un incidente in cui è coinvolto un camion. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano, 2 km di coda per un incidente autonomo, il traffico defluisce su 3 corsie. Sempre sulla 1, tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, 3 km di coda per un veicolo in avaria ora rimosso, il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Imola in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 50 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la 7 Serravalle Genova, dove tra Vignolo e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso registriamo code tra Modena Sud e il bivio per la 22 del Brennero verso Milano. Trafficato anche il tratto della 1 con coda tratti tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì ed Imola sono coda tratti verso Bologna e tempi di percorrenza di 30 minuti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la 7 Serravalle Genova, dove tra Vignole e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso registriamo 3 km di coda e il traffico defluisce su una sola corsia. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso registriamo code tra Modena Sud e il bivio per la A22 del Brennero verso Milano. Trafficato anche il tratto della 1 tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord, dove ci sono coda tratti verso Bologna. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì ed Imola ci sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar seco

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. LTL.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la 7 Seravalle Genova, dove tra Vignole e Borbera e Seravalle Scrivia verso Milano è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso registriamo 3 km di coda ed il traffico defluisce su una sola corsia. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso registriamo coda a tratti tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano. Trafficato anche il tratto della 1 tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord, dove ci sono coda a tratti in direzione Bologna. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì ed Imola sono coda a tratti verso Bologna e tempi di percorrenza di 20 minuti. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la 7 Serravalle Genova, dove tra Vignole Borbere e Serravalle Scrivia verso Milano è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso registriamo 3 km di coda. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Situazione analoga anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove per un altro incidente tra Molfetta e Trani verso Pescara il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Rimaniamo sulla 14 Bologna-Taranto, ma ci spostiamo tra Forlì ed Imola, dove ci sono coda tratti per traffico intenso in direzione Bologna. I tempi di percorrenza sono di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 1 Milano-Napoli, dove registriamo coda tratti tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 7 Seravalle Genova, dove tra Vignole Borbera e Seravalle Scrivia verso Milano è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso registriamo 2 chilometri di coda e si transita su una sola corsia. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso registriamo coda tratti tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì ed Imola ci sono coda tratti verso Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti, mentre sulla 13 Bologna-Padova, per un incidente già risolto, permangono 2 chilometri di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. È tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale che al momento interessa la 7 Seravalle Genova, dove tra Vignole e Borbera e Seravalle Scrivia verso Milano è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso sono coda tratti tra Cormana e Milano Est verso Brescia. Trafficato anche il tratto della 1 Milano-Napoli, dove registriamo coda tratti tra Calenzane e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. E flussi intensi poi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì ed Imola ci sono coda tratti verso Bologna. Inoltre sempre sulla 14, per un incidente nel quale è rimasta coinvolta una moto, registriamo 2 km di coda tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 7 Serravalle Genova, dove tra Vignole e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso sono coda tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Trafficato anche il tratto della 1 Milano-Napoli, dove registriamo coda tratti tra Calenzane e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Flussi intensi poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì ed Imola ci sono coda tratti verso Bologna. Inoltre, sempre sulla 14, per un incidente già risolto, permangono 2 km di coda tra il raccordo di Casalecchio e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 7 Serravalle Genova, dove tra Vignole e Borbere, Serravalle Scrivia verso Milano, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. Per maggiori informazioni o conosci i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso ci sono coda tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Trafficato anche il tratto della 1 Milano-Napoli, dove registriamo coda tratti tra Calenzana e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 45 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Follia ed Imola sono coda tratti in direzione Bologna. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 7 Serra Valle Genova, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Vignola e Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione di Milano a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion. Per i soli veicoli leggeri diretti a Milano, dopo l'uscita obbligatoria a Vignola e Borbera, dove si sono formati 7 km di coda, si può rientrare in autostrada a Serra Valle Scrivia dopo aver percorso la strada statale 35 dei Giovi. Per le lunghe percorrenze per i camion consigliamo di percorrere la A26 Genova Gravellona Toce. Mentre per gli intensi flussi di traffico sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Scandicci e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Situazione simile sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la 1 verso quest'ultima. Il tratto si percorre in 35 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 7 Serravalle Genova, dove è stato da poco riaperto il tratto tra Vignola e Barbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano, chiuso in precedenza per un incidente che ha coinvolto un camion. Il traffico defluisce su una sola corsia. In alternativa, per i soli veicoli leggeri diretti a Milano, dopo l'uscita obbligatoria a Vignola e Barbera, dove si sono formati 9 km di coda, si può rientrare in autostrada a Serravalle Scrivia dopo aver percorso la strada statale 35 dei Giovi. Per gli intensi flussi di traffico, invece, sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Scandicci e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. La situazione è simile sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 verso quest'ultima, dove il tratto si percorre in 40 minuti. Non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento interessa la 7 Serravalle Genova, dove è stato riaperto il tratto tra Vignola e Barbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano, chiuso in precedenza per un incidente che ha coinvolto un camion. Il traffico defluisce su una corsia e ci sono, a partire da Vignola e Barbera, 8 km di coda. Per le lunghe percorrenze consigliamo di percorrere la A26 Genova Gravellona Toce. Per gli intensi flussi di traffico, sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Scandicce il Bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Situazione simile sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il Bivio con la 1 verso quest'ultima, con il tratto che si percorre in 45 minuti, e sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino, con tempo di percorrenza di circa 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 7 Serra Valle Genova, dove tra Isola del Cantone e Serra Valle Scrivia verso Milano ci sono 5 km di coda per un incidente ora risolto. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Sulla 1 Milano-Napoli per un incidente registriamo 1 km di coda tra Guidonia, Montecelio e la diramazione Roma Nord verso Firenze. Anche in questo caso l'incidente è stato da poco risolto e si viaggia su tutte le corsie. Per il traffico intenso, rimaniamo sulla 1, segnaliamo code a tratti tra Scandicci e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Situazione simile sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 verso quest'ultima, con il tratto che si percorre in 1 ora, e sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino, con tempo di percorrenza di 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio!

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giulia Radio.
1: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 7 Serravalle Genova, dove tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia in direzione di Milano ci sono 5 km di coda per un incidente da poco risolto. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria, sulla diramazione Roma Sud registriamo un chilometro di coda tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Ancora per traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Impruneta il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempo di percorrenza di 35 minuti. Situazione simile sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. Il tratto si percorre in 20 minuti. E sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, con tempo di percorrenza di un quarto d'ora circa. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo poche eccezioni. Cominciamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove tra Isola del Cantone e Serra Valle Scrivia, in direzione di Milano, ci sono 2 km di coda per ripristino incidente. Il traffico scorre su una corsia. Rimanendo sulla 7,

0: ricordo che stasera dalle 22 alle 6 di domani mattina verrà chiuso il tratto tra Busalla e Ronco Scrivia verso Milano. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803 111. Per gli intensi flussi di traffico invece, sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo coda a tratti tra Impruneta e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna con tempo di percorrenza di 35 minuti. Situazione simile sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. Qui il tratto si percorre in 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Cominciamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove tra Isola del Cantone e Serra Valle Scrivia in direzione di Milano ci sono 2 km di coda per ripristino incidente. Il traffico scorre su una corsia. Rimanendo sulla 7, vi ricordo che stasera dalle 22 alle 6 di domani mattina verrà chiuso il tratto tra Busalla e Ronco Scrivia verso Milano. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Per gli intensi flussi di traffico sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Impruneta e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna con tempo di percorrenza di 20 minuti e la situazione è simile sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultima con il tratto che si percorre anche in questo caso in 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra 30 minuti circa. Fate buon viaggio!
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, dunque non ci sono disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 4 Milano-Brescia, dove per lavori di manutenzione segnaliamo una coda tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Monza in direzione di Milano. Vi informiamo che per programmati lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto, fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra Bologna-Borgo Panigale e il raccordo di Casalecchio verso Ancona. Sempre fino alle 5 sulla 1 Milano-Napoli resta chiuso il tratto tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 Brennero Modena in direzione di Bologna. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Infine, sul tratto laziale della 1 registriamo pioggia tra Anagni e Ceprano. Ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km/h se non diversamente segnalato. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 di domani sono chiusi sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 Modena-Brennero in direzione di Bologna e sulla 14 Adriatica il tratto tra Bologna-Borgo Panigale e il raccordo di Casalecchio verso Ancona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli per un incidente il traffico è bloccato con 4 km di coda tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione di Roma. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono code per lavori tra la tangenziale est e Monza verso Milano. Per lavori fino alle 5 di domani sull'autosole è chiuso il tratto tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma. Per il momento è tutto, buon viaggio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli per un incidente si segnalano 5 km di coda tra Ponte Corvo e Ceprano verso Roma. Per lavori fino alle 5 di domani sull'Autosole sono chiusi il tratto tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma e più a nord il tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 Modena-Brennero in direzione di Bologna. È tutto, buon viaggio.
0: 102.5.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: via radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 di domani sull'Autosole sono chiusi il tratto tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma e più a nord il tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero in direzione Bologna e sulla 12 Genova-Sessi Levante chiuso il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 sull'Autosole sono chiusi i tratti tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma e più a nord tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brenner in direzione di Bologna, e sulla 12 Genova Sesti Levante è chiuso il tratto tra Genova Nervi e Ricco verso Livorno. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. 102.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 sull'Autosole sono chiusi i tratti tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma e più a nord tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 Modena-Brennero in direzione di Bologna, e sulla 12 Genova-Sesti Levante è chiuso il tratto tra Genova-Nervi e Recco verso Livorno. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 sull'Autosole sono chiusi i tratti tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma e più a nord tra Reggio Emilia ed il bivio con la A22 del Brenner in direzione di Bologna. E sulla A12 Genova-Sesti Levante è chiuso il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Per il momento è tutto, buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 sull'Autosole sono chiusi i tratti tra Chiusi e Fabbro verso Roma e più a nord tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero in direzione di Bologna. Mentre fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Busalle e Roncoscrivia verso Milano. Per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 sull'Autosole sono chiusi i tratti tra Chiusi e Fabbro verso Roma e più a nord tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brenner in direzione di Bologna. Mentre fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Busalle e Roncoscrivia verso Milano. È tutto, buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Paola Di Lauro e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 sull'Autosole sono chiusi i tratti tra Chiusi e Fabbro verso Roma e più a nord tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero in direzione Bologna, mentre fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Busalle e Roncoscrivia verso Milano. Per il momento è tutto.